0: Mix Radio.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. La che vuole. Completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho bisogno.

0: Mix Radio.
1: Wow, oh. Ho pisciato in Stasua, a che ode, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho